0: Tu fai passi verso.
1: Ci fai passi.
0: Right, noise for nail, transfer, one strong.
1: Pepper.